0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: This is my station.
2: Digital 1029.
3: Si estás triste, llámanos.
4: No duermes por las noches. A tu ex todo te recuerda. Recuerda.
3: 11 12.